0: fare mia vesa, vuoi che lo entra cantando liccio, a su casina. Che fai spolenta boa?
1: Era italiana.
0: Che vai rezzare la missa?
1: Era italiana.
0: Che fai economia?
1: Era italiana.
0: Che fai un buon mangiare?